qualcuno Fantomas vestito da cane si aggira su e giù, qualcosa rimane, c'è solo più il vento

dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy, comedy, comedy orchestra illusa Napoli.